superbi, blasfemi, parenti, usino poi di entes, ingrat scelesti.